0: endelea kufuata
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Radio Moto Butembo.

0: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
1: Abana memba boshebe kopek luanzo, valino butrochi bwerireta, nerishendo lubwere luavo, omu ulubama la akulo, na hoshi hoshi ohobari, omu labera Airtel Money ne M-Pesa.
0: Mwase mkoresaye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubwere, erilabire simu.
1: Erite marienyu, nerietu.
0: E kopek luanzo, ikawanika okobatimo maembe, oko numero 5, oko Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Haumane kopek luanzo, akalala omobuguma.